0: SBS, a world of difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
1: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
2: Buongiorno e ben sintonizzati per il programma di questo venerdì 29 maggio 2026. Con voi oggi Jacopo Iannelli dagli studi di radio SBS. Questa mattina noi apriremo dal conflitto russo-ucraino. Cresce infatti la tensione sul fronte, così come il coinvolgimento europeo, sia negli equilibri regionali che nei discorsi di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea.
3: Gli europei si apprestano ad aprire un canale di dialogo con il Cremlino dopo anni in cui sono stati chiusi tutti questi canali, questo perché si è compreso che bisogna tentare di trovare una via di uscita in prima persona e l'Europa è sempre stata dentro alla partita ucraina.
2: Queste le parole del giornalista Giuseppe D'Amato, col quale abbiamo parlato prima dell'inizio del programma. Poi cambieremo decisamente tono ascoltando la storia di una giovane australiana innamorata della lingua italiana e dell'Italia, tra ricordi di giri in bicicletta sotto la neve a Bologna e amore per il cibo italiano, per poi passare invece alla programmazione televisiva settimanale di SBS. Tutto questo e molto altro, però dopo il giornale radio, questa mattina a cura di Andrea Pagani.

Iran, intesa di massima tra delegazioni di Teheran e Washington, si attende l'ok finale di Trump e Khamenei. Gaza, Netanyahu all'attacco, controlliamo il 60% della striscia, voglio il 70%. Australia, causa storica del governo che chiede 2 miliardi di dollari di risarcimento per contaminazione da PFAS al gigante americano 3M. Infine sport, tennis, clamoroso a Parigi, Sinner eliminato al secondo turno del Roland Garros, avanti Berrettini, Cobolli e Arnaldi. Buongiorno da Andrea Pagani con il notiziario in italiano di Radio SBS di questo venerdì 29 maggio del 2026, che apriamo dal conflitto tra Iran e Stati Uniti. I due paesi avrebbero raggiunto un'intesa preliminare per riaprire lo stretto di Hormuz e avviare 60 giorni di negoziati sul programma nucleare iraniano, ma l'accordo resta in

0: sospeso in attesa delle approvazioni definitive del presidente Donald Trump e della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei. L'intesa, secondo fonti americane e mediorientali citate da Axios, sarebbe stata raggiunta martedì e sottoposta alla leadership iraniana, che si sarebbe detta pronta a firmarla, ma non Donald Trump. Il presidente americano vorrebbe pensarci, riferisce Axios, ancora un paio di giorni prima di prendere una decisione finale. Nel frattempo Teheran, ammesso un deputato iraniano alla CNN, teme l'imprevedibilità del tycoon incapace di rispettare gli impegni presi. L'Iran chiede l'alleviamento delle sanzioni e l'accesso ai fondi congelati, mentre Washington vuole che Teheran riduca le sue scorte di uranio arricchito e che l'Iran smini le acque di Hormuz entro 30 giorni, consentendo la riapertura dello stretto e il transito marittimo, che deve tornare illimitato come ai tempi prima della guerra. Il segretario al tesoro statunitense Scott Bessent ha dichiarato che le richieste di Washington rimangono invariate.
1: The president very clearly stated his three, open the strait, highly enriched uranium, no nuclear program. So if there can be no deal without those, why would there be a deal without those?
0: Situazione ancora fluida però nel Golfo Persico, di nuovo teatro di attacchi reciproci. Nella notte tra mercoledì e giovedì le forze americane hanno abbattuto droni iraniani nello stretto di Hormuz e colpito per la seconda volta in pochi giorni un sito militare a Bandar Abbas nel sud dell'Iran. In risposta i Pasdaran hanno annunciato di aver preso di mira una base americana nella regione, senza precisare in quale paese, ma identificato nel Kuwait, che ha respinto un attacco di missili e di droni. Passiamo adesso alla striscia di Gaza, perché il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di aver ordinato alle forze armate israeliane di espandere il proprio controllo sulla striscia. L'esercito della Stella di Davide al momento controlla il 60%, ma Netanyahu vuole di più. E il primo ministro ha dichiarato durante una conferenza nella Cisgiordania occupata che nelle ultime settimane le forze israeliane avevano già esteso il territorio sotto il loro controllo.
2: We are now tightening the grip on Hamas, yeah. We are now in 60% of the territory of the Gaza Strip. You know that? We were at 50%, we moved to 60%. My directive is to move on. Go step by step. First of all, 70. Let's start with that. What's happening right now is truly a global change. There's no doubt about that.
0: In base alla tregua negoziata con gli Stati Uniti lo scorso ottobre, che non è riuscita a fermare gli attacchi israeliani né a garantire il disarmo di Hamas, le truppe israeliane avrebbero dovuto ritirarsi fino alla linea gialla che delimitava l'estensione del loro controllo, ma di fatto hanno continuato con le loro operazioni. Veniamo adesso in Australia. Ammonta a 2 miliardi di dollari il risarcimento richiesto dal governo australiano al gigante americano 3M nella causa intentata da Canberra e resa nota ieri dalla procuratrice generale Michelle Rowland. Il colosso manifatturiero 3M produce svariate tipologie di prodotti, dai celebri post-it alle schiume antincendio, e proprio su quest'ultime si è creato il caso, perché Canberra chiede questo risarcimento miliardario per il presunto utilizzo di PFAS, le sostanze chimiche tossiche persistenti, nelle schiume antincendio fornite al Dipartimento della Difesa e che hanno contaminato 28 basi militari in tutta Australia. La Rowland ha accusato la 3M di aver nascosto alcune informazioni e di averne fornite di false su uno dei suoi prodotti. Si tratta, questa, della più grande azione legale mai intentata dal governo, ha dichiarato Rowland, perché mira a recuperare i considerevoli costi sostenuti per le bonifiche, stimati dalla procuratrice generale in circa $1 miliardo.
3: Our position is that 3M withheld a range of information and misrepresented the effects of this substance. This included withholding 3M's own environmental laboratory testing, which showed there were significant adverse environmental effects associated with the use of 3M firefighting foam.
0: In una dichiarazione 3M ha affermato di aver smesso di vendere la schiuma antincendio in Australia più di 20 anni fa e di non aver mai prodotto PFAS Down Under. Restiamo in Australia. I laboratori linguistici dedicati alle lingue degli aborigeni e degli isolani dello stretto di Torres figurano tra le centinaia di eventi organizzati in tutto il paese per celebrare la settimana nazionale della riconciliazione.

0: La Reconciliation Week. Il tema di quest'anno è All In, un invito rivolto a tutti gli australiani a impegnarsi con tutto il cuore nella riconciliazione e nella promozione dei diritti degli aborigeni e degli isolani dello stretto di Torres. Sulla costa meridionale del New South Wales, Gail Nolan sta tenendo un workshop sulla lingua Durga e ha dichiarato a NITV Radio che questa settimana è dedicata a celebrare e riconoscere l'importanza della rivitalizzazione linguistica.
1: Before English, the English colonization, there was hundreds of Aboriginal languages spoken across our country, Australia. Like many places and greetings, there's actually 250 distinct languages and around 800 dialects that have been recorded of Aboriginal languages.
0: La Reconciliation Week si celebra sempre dal 27 maggio al 3 giugno perché queste sono due date significative per le popolazioni aborigene delle isole dello stretto di Torres. Il 27 maggio infatti ricorre l'anniversario del referendum del 1967 in cui gli australiani votarono a stragrande maggioranza a favore dell'inclusione delle popolazioni aborigene delle isole dello stretto di Torres nel censimento, mentre il 3 giugno è il famoso Mabo Day, cioè ricorre l'anniversario della storica sentenza Mabo della Corte Suprema del 1992 che ribaltò con successo il concetto di terra nullius e riconobbe i diritti di proprietà dei nativi. Parliamo adesso di cambiamento climatico e di surriscaldamento del pianeta. Si prevede che nei prossimi 5 anni le temperature globali rimarranno a livelli record o quasi, e quanto emerge da un nuovo rapporto dell'Agenzia Meteorologica delle Nazioni Unite e del Met Office britannico, secondo cui al 91% di probabilità le temperature medie globali annuali nel quinquennio 2026-2030 saranno comprese tra 1,3 e 1,9 gradi al di sopra della media rispetto al periodo tra il 1850 e il 1900. Gli 11 anni più caldi mai registrati si sono verificati tutti a partire dal 2015 e l'Agenzia delle Nazioni Unite ha dichiarato che la tendenza è destinata a continuare con un nuovo anno da record probabile prima del 2031. Il sorvegliato speciale del 2027, che potrebbe rivelarsi particolarmente rovente a causa dell'arrivo a fine di quest'anno di El Niño, fenomeno climatico che torna in media ogni 5 anni e provoca un forte riscaldamento delle acque superficiali del Pacifico. Melissa Seabrook, ricercatrice del Met Office britannico, ha affermato che tali superamenti temporanei stanno diventando sfortunatamente sempre più probabili.
2: However, as we get closer to that threshold, we expect to see more and more exceedances of 1.5 degrees, which has already occurred in 2024 when the global temperature was 1.5 degrees. And the science is very clear that the window to keeping the global average temperature to 1.5 degrees is closing rapidly.
0: Mercato dei cambi, dollaro australiano che viene scambiato per 61 centesimi di euro e vale 72 centesimi di dollaro statunitense. Passiamo allo sport, tennis clamoroso a Parigi. Yannick Sinner è eliminato dal Roland Garros nel secondo turno dell'unico torneo del Grand Slam che manca nella sua bacheca. L'alto atesino si arrende all'argentino Juan Manuel Cerundolo, ma soprattutto ad un malore che lo colpisce quando la vittoria sembrava raggiunta. Il numero uno al mondo, finalista a Parigi lo scorso anno, si trovava infatti in vantaggio di 2-7-0 e sul 5-1 al terzo set. L'argentino, numero 56 ATP e fratello del più quotato Francisco Cerundolo, si porta fino al 5-4. È lì che, mentre Sinner serve per il match per la seconda volta sullo 0-40, chiede l'intervento del fisioterapista, esce per un medical timeout, ma quando rientra non è più lui. Cerundolo si aggiudica il terzo set e i due rimanenti vincendo al quinto con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 in 3 ore e 36 minuti. Queste le parole di Yannick Sinner al termine dell'incontro.
3: I didn't feel very well on court, but can happen. Was in a good spot, you know, also third set, but I couldn't serve it out and then struggled quite a bit, but that's the sport.
0: Questo significherà anche che per la prima volta da 9 tornei del Grand Slam a questa parte non lo vincerà nessuno tra Alcaraz e Sinner, dagli US Open del 2023 che i due campioni si sono spartiti i maggiori trofei. Per quanto riguarda gli altri italiani, Flavio Cobolli avanza al terzo turno battendo il 26enne cinese Wu in 3 set con un triplo 6-4. Affronterà lo statunitense Tien

0: al terzo, fuori Luciano Darderi che cede a un altro argentino, Comesana, in 5-7. Comesana che sfiderà un altro italiano, Berrettini, che ha battuto il francese Rinderknecht con un triplo 6-4. Avanti anche Matteo Arnaldi, che batte il nobile decaduto Tsitsipas 7-6, 5-7, 6-3, 6-2. Risultato finale. Previsioni del tempo: pioggia a Perth 19 gradi, pioggia anche a Adelaide 19 gradi, nuvole a Melbourne 15 gradi, 17 gradi con possibili piogge a Hobart, sole a Canberra 19 gradi, pioggia a Sydney 21 gradi, nuvole a Brisbane 23 gradi, sole sia a Cairns che a Darwin, temperatura a Cairns 27, a Darwin 31.
1: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
2: Ready to order?
3: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
2: Everything?
4: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
5: Yes, Chef!
3: This is so nice.
4: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
3: Ooh, tiramisu!
4: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
6: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
7: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
8: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
9: SBS Audio. Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
10: SBS Chill.
11: SBS Pop Asia.
10: Non-stop
11: Asian pop.
12: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
13: SBS Hindi uplabd karvata hai.
14: Far from the partisan politics.
15: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti i gusti e fantastici podcast tutti da scoprire. Scarica la SBS Audio app o visita
16: sbs.com.au/audio.
17: La redazione di SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Gurungay e la popolazione Wurundjeri Woiwurrung della nazione Kulin e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o alle isole dello Stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi.
18: Buongiorno e ben sintonizzati sulle frequenze di Radio SBS per il programma di questo venerdì 29 maggio 2026. Con voi oggi Jacopo Iannelli e Carlo Oreglia. Ciao Carlo, buongiorno.
19: Buongiorno Jacopo, una buona giornata a tutti voi all'ascolto di Radio SBS.
18: Questa mattina apriremo dal conflitto russo-ucraino. Cresce la tensione sul fronte con l'Ucraina che dichiara la Russia essere in difficoltà. Così come cresce il coinvolgimento dell'Europa, sia negli equilibri regionali che nei possibili negoziati con il Cremlino, ma anche per l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea.
19: E poi vi racconteremo la storia di Stephanie Molan, giovane australiana che ci parlerà del suo amore per la lingua italiana attraverso ricordi di pedalate sotto la neve a Bologna e tradizioni che coinvolgono il prosciutto e la mozzarella di bufala.
18: Spazio poi alla guida TV settimanale di SBS per parlare poi in seconda ora della Festa della Repubblica Italiana in diretta con Luca Esposito che ci racconterà dell'evento organizzato dal Quasi di Melbourne per questa importante occasione che si sta avvicinando.
19: Infatti l'80° anniversario che si festeggerà in tutta Australia, andremo anche a Sydney, ma per questo e tanto altro ancora rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze fino alle 10.
18: E questa mattina apriamo dal conflitto russo-ucraino. Il comandante ucraino Andriy Biletskiy ha dichiarato che l'esercito russo è esausto e ha parlato di un possibile punto di svolta nei prossimi mesi. Pochi giorni dopo che Mosca ha minacciato di lanciare una nuova ondata di attacchi contro Kiev, invitando cittadini stranieri e diplomatici a lasciare la capitale ucraina. Un atto che ha portato alla convocazione dell'ambasciatore russo a Bruxelles.
19: Europa, il cui ruolo appare in continua crescita. Il principale negoziatore ucraino Rustem Umerov si è recato a Berlino per colloqui con rappresentanti di Germania, Francia e Regno Unito. Mentre la Commissione europea il 16 giugno proporrà l'apertura dei negoziati per l'adesione di Ucraina e Moldavia nell'Unione europea. Intanto la presidente Ursula von der Leyen ha dichiarato di aver discusso con il leader ucraino Volodymyr Zelensky il percorso di adesione. Noi abbiamo parlato di tutti questi temi poco prima dell'inizio del programma con il giornalista Giuseppe D'Amato, chiedendogli innanzitutto un aggiornamento sul fronte di guerra e se le dichiarazioni ucraine di una Russia in difficoltà sono solo propaganda o è davvero così. Ascoltiamolo.
5: Iniziamo col dire che per quanto riguarda l'avanzata terrestre, che era già molto lenta, da quello che sembra, dalle osservazioni internazionali, stiamo parlando quindi di istituti soprattutto americani di analisi, lo si vede attraverso i satelliti, sembra che da febbraio i russi praticamente siano fermi, i russi invece al contrario dicono che stanno avanzando e ripetono sempre la stessa cosa. Dal punto di vista delle agenzie internazionali di analisi viene ripetuto che siamo arrivati in un momento particolare, ossia la Russia avrebbe perso l'iniziativa, la Russia non starebbe più vincendo, questa è l'espressione che viene utilizzata da questi istituti occidentali, ma questo non significa che se la Russia non sta vincendo, questo assolutamente non significa che l'Ucraina invece al contrario in questo momento sta vincendo, quindi è una situazione di stallo. Però cosa sta avvenendo di importante? Sta avvenendo che i droni ucraini hanno iniziato a superare con sempre maggiore facilità le difese antiaeree nelle zone vicino al fronte e di conseguenza hanno iniziato a colpire pesantemente la logistica dell'esercito russo. Questa cosa che ho appena detto è confermata anche dai blogger militari vicino al Cremlino e ovunque lungo il fronte vi sono delle difficoltà proprio per la logistica. Invece i droni a lunga distanza stanno continuando a creare scompiglio in tutta la Russia ed è notizia di oggi che il Cremlino ha dato il permesso agli uomini d'affari e agli imprenditori di comprarsi proprie armi di difesa contro i droni e questo già dà un'indicazione particolare delle difficoltà che si stanno vivendo in questo momento in Russia. Ricordiamo che i droni stanno colpendo soprattutto le infrastrutture energetiche ma anche industrie strategiche, industrie importanti e quindi vi sono delle difficoltà assolutamente non piccole. I droni sempre ucraini, sempre oggi, hanno colpito vicino alle coste della Turchia, hanno colpito ben 3 petroliere russe, quindi c'è sempre il tentativo da parte di Kiev di far sì che la Russia non guadagni dall'allentamento delle sanzioni sui mercati internazionali. Questo è dovuto alla chiusura di Hormuz e dal conflitto fra gli Stati Uniti, Israele da una parte e l'Iran, e con l'aumento del prezzo del petrolio secondo alcuni calcoli ogni mese la Russia avrebbe guadagnato o ha la capacità di guadagnare circa 10 miliardi in più sul proprio export di petrolio e di gas e gli ucraini stanno tentando di ridurre questo. Per quanto riguarda invece l'altro fronte, quello europeo, c'è grande tensione e le ragioni sono abbastanza chiare.
18: Giuseppe, sì, parliamo allora di Europa. Qual è il ruolo dell'Europa in questo momento nel conflitto? Mentre sembra cresca appunto il coinvolgimento europeo anche in possibili negoziati di pace con l'incontro con il principale negoziatore ucraino, ma anche la ripresa dei colloqui con il Cremlino, mentre gli Stati Uniti sembrano defilarsi impegnati su altri fronti.
5: L'Europa è schierata con l'Ucraina. L'Europa, parliamo sempre, Regno Unito e Unione Europea, questa è l'Europa. Questo è il fronte europeo antirusso. Vi sono discussioni molto importanti ad altissimo livello, perché gli europei si apprestano ad aprire un canale di dialogo con il Kremlin dopo anni in cui sono stati chiusi tutti questi canali. Questo perché si è compreso che bisogna tentare di trovare una via di uscita in prima persona, e l'Europa è sempre stata dentro alla partita ucraina, nonostante per anni si sono lette e sentite le cose più strane, che l'Europa era al di fuori. Non è assolutamente vero nulla, anche perché bastava sapere che circa 250 miliardi delle riserve russe sono nei forzieri europei, quindi la Russia prima o poi dovrà trattare con l'Europa per la restituzione di questi soldi. E adesso cosa è successo? È successo che l'Unione Europea ha dato 90 miliardi di prestiti all'Ucraina, e l'Ucraina le sta iniziando a spendere. Proprio di oggi c'è la notizia che la Rada ha approvato la ricezione di questi soldi e ha iniziato già a spendere. Infatti la Svezia sta fornendo i primi 22 caccia Gripen insieme a dei missili di lunga gittata, così vengono chiamati. Quindi l'Europa, come dicevamo prima, è ben dentro a questa situazione. Vi sono tensioni ovunque fra Russia e Unione Europea, soprattutto dei Baltici. Ieri i servizi segreti russi hanno accusato la Finlandia e l'Estonia di non rispettare gli accordi sulle frontiere, e nello stesso tempo, due giorni fa, la Duma russa ha dato il permesso a Putin di poter utilizzare l'esercito all'estero per difendere le minoranze russofone.
18: Siamo in compagnia del giornalista Giuseppe D'Amato per discutere delle principali evoluzioni in merito al conflitto russo-ucraino e le tensioni nella regione. Giuseppe, continuando a parlare di Europa, la settimana scorsa si era parlato di una proposta per l'Ucraina come membro associato dell'Unione Europea, proposta che sembra essere stata rifiutata da Zelensky, che vorrebbe invece essere un membro a livello pieno dell'Unione Europea. Dacci un aggiornamento sul processo di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea.
5: Non sarà un processo immediato come vorrebbe Zelensky, anche perché l'entrata ipotetica subito dell'Ucraina porterebbe degli scompensi enormi all'interno dell'Unione Europea. Pensiamo semplicemente ai problemi che nascerebbero per la politica agricola, ad esempio. Quindi bisogna stare molto attenti, non è un processo che si può fare in pochi giorni. Il discorso dell'associazione probabilmente è quello che verrà seguito, anche perché contemporaneamente l'Europa dovrà riformarsi prima di poter accogliere altri paesi, e quindi verrà seguita questa strada dell'associazione, da quello che sembra. Nello stesso tempo sta cambiando anche il rapporto fra l'Unione Europea e il Regno Unito. C'è un avvicinamento sensibilissimo proprio in questi giorni, si sta leggendo di trattative per semplificare tutte quelle norme che sono sorte dopo il Brexit, e già si legge sulla stampa che nel giro di poco tempo anche il Regno Unito potrebbe rientrare all'interno dell'Unione Europea. Quindi ci sono parecchi movimenti in corso, e queste cose si decideranno probabilmente nelle prossime settimane.
19: E questo era il resoconto di quanto sta succedendo sul campo nel conflitto russo-ucraino da parte del giornalista e storico dell'area ex sovietica Giuseppe D'Amato, che ritroveremo in seconda ora e che voi potete ritrovare anche in forma integrale sul nostro podcast sbs.com.au/italian.

0: E rientriamo in studio con Gelato al limone, canzone del 1979 di Paolo Conte. Carlo, chiederei, sai perché ho scelto questa canzone? Te l'ho svelato poco fa.
1: Allora, no, lo so perché me l'hai detto, allora, quindi rivelalo anche al nostro pubblico. E
0: allora, almeno Carlo sa che a me piace trovare le celebrazioni, gli eventi di giornata. Oggi è la giornata mondiale della salute, oggi 29 maggio, giornata mondiale della salute digestiva.
1: Cosa c'entra già dal limone?
0: Perché ovviamente è una campagna molto più seria, però insomma, per trovare qualcosa relativamente a te, diciamo, gelato al limone si dice che aiuta a digerire, no? A sgrassare almeno.
1: Ma dove? Vabbè, allora.
0: Comunque una bella canzone, mettiamola così.
1: Non bisogna avere dei motivi per mettere Paolo Conte, però noi siamo riusciti a trovarlo. Allora, Paolo Conte che ci porta alle 8:32. Adesso una piccola pausa, poi ritorniamo tra pochissimo, sempre in diretta su Radio SBS.
0: A tra poco.

0: Advertising.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: Barra Italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
4: .8:34, quasi e 35 della costa est. Siete sempre all'ascolto del programma italiano di radio SBS, sempre in compagnia di Jacopo Iannelli e Carlo Reglia. Noi tra poco passeremo alla nostra rubrica dedicata agli amanti della lingua italiana, ma prima Carlo rivedrà per noi i principali titoli di giornata.
5: Iran, intesa di massima tra delegazioni di Teheran e Washington, si attende l'ok finale di Trump e Khamenei. Gaza, Netanyahu all'attacco, controlliamo il 60% della striscia, voglio il 70%. Australia, causa storica del governo che chiede 2 miliardi di dollari di risarcimento per contaminazione da PFAS al gigante americano 3M. Sport, tennis, clamorosa a Parigi, Sinner eliminato al secondo turno della Roland Garros, avanti Berrettini, Cobolli e Arnaldi.
4: E passiamo ora alla nostra rubrica La lingua più bella del mondo, dedicata a coloro che amano e hanno imparato la lingua italiana. La nostra ospite di oggi si chiama Stephanie Molan, viene da Melbourne e ha iniziato a studiare l'italiano molti anni fa a scuola.
5: Quella per la lingua, ma anche per la cultura italiana, è poi diventata una vera e propria passione, al punto che oggi Stephanie e la sua famiglia hanno la tradizione di festeggiare la festa della mamma ogni anno con prosciutto e mozzarella di bufala. Scopriamo allora il perché di questa tradizione e la storia di Stephanie nell'intervista realizzata dal qui presente Jacopo Iannelli.
6: La lingua più bella del mondo.
4: Ritorna alla lingua più bella del mondo, la rubrica di SBS dedicata agli amanti e alle amanti della lingua italiana e dell'Italia in generale. E l'italiano per la nostra ospite di oggi è stato inizialmente una materia di studio a scuola, per poi diventare una vera passione che ha continuato a coltivare con ulteriori studi, ma anche con diversi viaggi in Italia. Il suo nome è Stephanie Molan, vive a Melbourne e oggi è venuta a trovarci negli studi di SBS. Ciao Stephanie, benvenuta.
7: Ciao, grazie.

0: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: Prima, tante persone da Moldavia sono andati alla scuola fanno, e c'era anche una scuola linguistica a Moldavia. Quindi abbiamo fatto qualche giorno facendo gli studi della lingua italiana, e poi abbiamo fatto altre cose come andare alla scuola di Fanno per incontrare gli studenti, e abbiamo giocato al calcio, eccetera.
3: E abitavi con una famiglia italiana o sì, con la scuola in uno studentato?
2: Ah sì, con una famiglia italiana. C'era una figlia della stessa età di me, Paola. Ci siamo diventati amiche.
3: Siete ancora in contatto?
2: Sì, ci siamo incontrate qualche volta quando sono tornata in Italia. Ho passato Natale con loro e sì, siamo ancora in contatto.
3: Fantastico, e loro parlavano italiano, parlavano inglese in famiglia o?
2: No, solo italiano. Abbiamo studiato l'italiano, però c'erano tante parole che non capivamo e quindi spesso abbiamo detto sì, quando non abbiamo capito. Per esempio, Luana, la madre, ci ha chiesto se volevamo lavare i vestiti, ma non abbiamo capito, quindi abbiamo detto sì, e poi lei ha cominciato a prendere i vestiti e noi abbiamo detto oh no, mi dispiace.
3: Cosa sta facendo?
2: Ci sta lavando. Abbiamo imparato di chiedere cosa significa più spesso invece di dire sì.
3: Però è anche così che si impara la lingua, non la sì, parleresti così bene sì, se non l'avessi, se non ti fossi immersa così sì, profondamente nella cultura italiana.
2: Esatto. E poi un mese dopo ho fatto tipo un programma di scambio per 3 mesi con una famiglia a Palo del Colle, vicino a Bari. Loro non parlavano nessun inglese, quindi ho dovuto imparare
3: ancora
2: molto
3: una
2: veloce.
3: Volta.
2: Sì, anche, sì.
3: Ma questo secondo programma era per tutta la classe o hai scelto tu no, di farlo dopo che ti è piaciuta l'esperienza nelle Marche?
2: L'avevo già scelto di farlo perché a prima delle Marche, ma ero solo io, sì, per andare a Palo del Colle. Era un tempo molto diverso perché non c'era l'internet alla casa, quindi non potevo parlare con i miei genitori in Australia, mentre se si va oggi è molto più facile per mantenere quel contatto con l'Australia.
3: Sì, poi Year 10 sono 15-16 sì, anni,
2: sì,
3: no?
2: Sì.
3: Quindi sarebbe esatto, la seconda, terza superiore, penso, in Italia.
2: Sì, esatto.
3: E quindi 2 settimane nelle Marche e poi 3 mesi in Puglia, vicino Bari.
2: Sì.
3: Sempre in famiglie dove non si parlava l'inglese. Quanto sono state importanti queste esperienze per te, per imparare l'italiano, nel tuo percorso con l'italiano?
2: Tantissimo, soprattutto quello a Palo del Colle per 3 mesi, perché quando sono andata con la scuola parlavamo con la gente italiana in italiano, ma parlavamo sempre in inglese con noi dalla scuola. Ma a Palo del Colle ho dovuto parlare solo italiano. Adesso purtroppo ho dimenticato tante parole, però quando eravamo a Palo del Colle, infatti avevo cominciato a dimenticare le parole in inglese. Era stranissimo dimenticare la lingua che avevo parlato tutta la mia vita. E ovviamente non ho dimenticato tante parole, ma C'erano delle volte quando non potevo trovare la parola inglese che voleva dire.

0: L'anno 10, l'year 10 australiano, si può dire che è stato il tuo anno di svolta con
1: Sì.
0: l'italiano, sotto quel punto di vista?
1: Sì, esatto.
0: E da lì poi come è proseguito il tuo cammino con l'italiano?
1: E poi ho continuato a studiare l'italiano per l'anno 11 e 12, VCE, e volevo continuare a studiare l'italiano, quindi ho fatto all'università con la laurea di scienza all'University di Melbourne. Si poteva fare un breadth subject, quindi ho scelto di fare l'italiano per continuare a studiare e potevo anche fare uno scambio nel secondo anno dell'università, quindi sono andata a Bologna.
0: Ovviamente hai colto
1: Sì,
0: l'occasione al balzo,
1: certo.
0: tutti gli scambi possibili
1: Sì,
0: li hai presi.
1: esatto. E ho studiato la scienza, le materie scientifiche, come microbiologia, citologia, istologia. Sì, all'Università di Bologna.
0: In italiano.
1: Sì, in italiano. Sì.
0: Sono argomenti complessi anche in italiano, anche per gli italiani, figurati, per te che non è la tua prima lingua.
1: Sì, però anche in inglese sono tutte parole nuove, concetti nuovi, quindi in italiano dovevo imparare la
0: Dovevi imparare
1: parola
0: comunque.
1: sì, esatto, o in italiano o in inglese.
0: Però adesso abiti in Australia, quindi hai dovuto reimpararle
1: Sì,
0: poi in inglese.
1: esatto, sì, quando sono tornata in Australia ho dovuto imparare le parole inglesi, sì.
0: E allora parliamo adesso di questi 6 mesi, hai detto, a Bologna, giusto? Quanto sono stati importanti per te per imparare l'italiano e se l'hai imparato più studiando all'università? O in generale, vivendo a Bologna e parlando con le persone per 6 mesi, che sono un periodo abbastanza lungo.
1: Sì, quello che ho imparato all'università erano le parole che non si usa spesso, oppure le frasi che non si usa spesso, sono molto specifiche, per scienza, per esempio. Quindi ho imparato tanto di più parlando con gli amici, le persone. Ho giocato a basket, quindi abbiamo sempre parlato in italiano perché loro erano tutte italiane. Mi ricordo per una partita ci sono andate in bicicletta, come sempre andavo dappertutto in bicicletta, ma durante la partita ha cominciato a nevicare. Quindi sono tornata a casa in bici nella neve. Un'esperienza che non si ha mai in Australia.
0: Eh sì, allora in Italia hai abitato nelle Marche, in Puglia e in Emilia-Romagna. A parte l'italiano, hai imparato anche qualche parola in dialetto?
1: No, non tanto. A Ballo del Colle il dialetto è tanto diverso all'italiano. All'inizio non ho capito niente, proprio niente, quando parlavano dialetto. Dopo un paio di mesi ho capito un pochino. Gli amici mi hanno imparato le parolacce, certo,
0: Un
1: in
0: classico.
1: dialetto, sì, ma mentre a Mondavio, quando parlavano dialetto, potevo capire perché non era così diverso all'italiano.
0: Siamo in
1: Sì.
0: compagnia di Stephanie Molan, che è di Melbourne, ha studiato l'italiano e vissuto in Italia per diversi periodi della sua vita ed oggi è venuta a trovarci nei nostri studi di SBS per condividere con noi la sua storia. Stephanie, abbiamo ripercorso un po' il tuo percorso con l'italiano, ora dici cosa ti piace di più di questa lingua?
1: Buona domanda. Non lo so, è una lingua bellissima. Come si suona? Sì.
0: Sì, come
1: Sì,
0: suona.
1: come suona? Sì, esatto.
0: E passiamo adesso invece alle note dolenti, alle difficoltà nell'imparare l'italiano, che comunque è una lingua molto diversa dalla tua madrelingua, ovvero l'inglese. Quali sono le difficoltà principali che hai incontrato?
1: Sarebbe la grammatica.
0: Un altro grande classico.
1: Sì, soprattutto come condizionale, eccetera.
0: E soprattutto il condizionale, hai detto.
1: Sì, penso di
0: Anche
1: sì.
0: perché il condizionale in inglese metti solo would,
1: Sì,
0: no?
1: esatto, sì.
0: Risolvi il problema. E adesso, l'ultima volta che hai abitato in Italia, a Bologna, in che anno era?
1: Era 2000.

0: 9, però poi sono
1: Ecco
0: tornata.
1: perché ti volevo chiedere come hai mantenuto l'italiano in allenamento se non abiti più lì da così tanti anni.
0: Sì, non l'ho mantenuto molto bene, per dire la verità. Provo di parlare in italiano con gli amici che parlano italiano. Qualche volta ascolto al radio, per esempio, a questo podcast. Prima di avere bambini, facevo di più come leggevo in italiano, ascoltavo le notizie, però con i bambini non c'è tanto
1: Non c'è
0: tempo,
1: tempo.
0: devo fare un po' di sforzo per trovare il tempo. Ma poi sono tornata in Italia 2019 con mio compagno per 5 mesi prima di
1: Oh,
0: avere
1: wow.
0: bambini, sì. E quindi ho potuto parlare tanto in italiano quando ci siamo tornati.
1: E tuo compagno parla italiano o
0: No,
1: facevi tu
0: no,
1: da guida al
0: no, no,
1: 100%?
0: per niente, no, sì. Quando abbiamo deciso di andare in italiano, non sapevano che ero incinta e poi quando siamo tornati in Italia ero incinta, quindi non potevo mangiare il prosciutto, la mozzarella di bufala, tutte le cose
1: Una
0: buonissime.
1: tortura.
0: Sì, esatto. Quindi abbiamo cominciato una traduzione come ogni festa della mamma. Prendo o mi compro il prosciutto, la mozzarella di bufala.
2: Ed è una tradizione fantastica quella della nostra ospite, altro che prosciutto e mozzarella di bufala per festeggiare la festa della mamma, e la mamma in questione è Stephanie Mullen, che viene da Melbourne, ha iniziato a studiare l'italiano molti anni fa a scuola e abbiamo ascoltato la sua storia di amore per l'italiano.
1: Noi adesso ci prendiamo una brevissima pausa e poi rientriamo direttamente con la programmazione televisiva di SBS della prossima settimana, in cui termina il Giro d'Italia, ma parte il Giro d'Italia Women in esclusiva sui canali SBS.
3: Ready to order?
4: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
3: Everything?
5: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
6: Yes, Chef!
4: This is so nice.
5: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
4: Ooh, tiramisu!
5: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
7: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
8: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
9: Ascoltateci in podcast su qualsiasi dispositivo mobile, gratuitamente. Visitate sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Audio App. Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.

0: Telecomando io, guida i programmi della SBS TV.
1: Venerdì alle 19.30 su NITV, Stone Boy. Tratto dall'omonimo bestseller australiano, Stone Boy è una storia di amicizia, natura e crescita. Michael Kingley, ex imprenditore di successo, ormai in pensione, ricorda la propria infanzia trascorsa insieme al padre lungo una costa selvaggia e isolata. Attraverso il racconto alla nipote, riaffiora in lui l'incredibile amicizia stretta da bambino con Mr. Percival, un pellicano rimasto orfano, salvato e allevato da Michael, creando un legame speciale che cambierà per sempre le loro vite.
2: This year, it's Storm Boy. The South Australian Film Corporation now proudly presents

0: The movie that makes you glad to be alive. Storm Boy. Colin Tilley's popular book is now a big screen experience. With all its spectacular beauty, its drama and excitement, its warmth and laughter.
1: Did they lock you up at boarding school?
2: No, don't think so.
1: Could I come and see Mr. Percival sometimes?
2: And me, when you get holidays.
3: Sabato alle 20.30 su SBS World Movies, Oh Brother, Where Art Thou? I fratelli Coen firmano questa brillante avventura ispirata all'Odissea di Omero. Protagonista è Ulysses Everett McGill, interpretato da George Clooney, un detenuto tanto affascinante quanto pasticcione, che decide di evadere insieme ai suoi improbabili compagni, Pete e Delmar. Tra equivoci, inseguimenti e situazioni surreali nel profondo sud degli Stati Uniti, il trio tenterà di raggiungere la moglie di Everett prima che si risposi, in questa commedia cult irresistibile.
4: And stay out of the Woolworth.
5: To get back to his wife and kids, Ulysses Everett McGill will do anything.
6: Hey, any boy, Smitty.
5: But he's about to get off on the wrong track.
7: Who elected you leader of this outfit?
6: Well, Pete, I figured it should be the one with the capacity for abstract thought.
8: Boys, just stick with me.
9: Yeah, we're in a tight spot.
8: Believe me, I got a plan. And I can get my wife back and we can get out of here.
10: Okay, I'm with you fellas.
6: Introduce his feet.
11: I've seen him first.
3: Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 maggio inizia dalla mezzanotte e mezza della costa est la copertura del Giro d'Italia femminile, con la tappa Cesenatico-Ravenna in diretta anche sul hub del Giro d'Italia di SBS On Demand. Lo trovate su sbs.com.au/on-demand/giro-d'Italia. Lì, dalle 20.30 del 31 maggio, potrete anche seguire la 21esima e ultima tappa del Giro d'Italia che si svolgerà a Roma. Domenica alle 17.25 su SBS, Marilyn Monroe, The Rise of an Icon. Questo documentario in prima televisiva ci riporta al 1954, quando Marilyn Monroe lasciò il Giappone, dove si trovava in luna di miele con Joe DiMaggio, per esibirsi davanti ai soldati americani nella Corea in guerra. In 4 giorni cantò davanti a oltre 100.000 militari, sfidando freddo e paura del palco. Attraverso rare immagini restaurate, il documentario racconta uno dei momenti più importanti della sua carriera, quando Marilyn dichiarò di essersi sentita una vera star per la prima volta.
12: A year before her death, when she was at the peak of her career, NBC asked Marilyn Monroe to appear on TV. To recount the trip she'd made 7 years earlier to war-torn Korea. She opened up about the 4 unforgettable days entertaining U.S. troops. It was during that time that the promising young actress was transformed into a Hollywood icon.
13: Hello, this is Marilyn Monroe. This is Korea. How well I remember it.
3: Lunedì 1 giugno alle 21 su NITV The Declaration, un altro documentario in prima televisiva che rappresenta un intenso viaggio tra storia, cultura e memoria del popolo Wiradjuri. The Declaration ripercorre gli effetti devastanti della dichiarazione della legge marziale del 1824 e dei successivi 2 secoli di colonizzazione, raccontando luoghi sacri, pratiche culturali e storie tramandate da generazioni. Un'opera potente e necessaria nel cuore della settimana della riconciliazione.
14: I feel it's my obligation to be able to tell the story of these places to today's generations so that people understand the story and the history of what happened. Something that we do have to talk about because it is a part of our history. And if you fail to talk about that type of history, you're not telling the truth about anything. You live a lie. And sadly to say, that's how most of Australia is. There's no blame or anything on anyone today. But we're learning.

0: education about these things, we can learn from that and try to heal.
1: Martedì 2 giugno alle 22:20 in diretta su SBS Vestland, Giro d'Italia Women 2026. Sempre in esclusiva sui canali SBS, tutta l'emozione della quarta tappa del Giro d'Italia Women 2026, una cronometro individuale di 12,7 km con partenza da Belluno e arrivo a Nevegal. Una prova decisiva tra velocità, tecnica e panorami spettacolari delle Dolomiti. Il Giro d'Italia Women si terrà fino al 7 giugno e tutte le tappe saranno disponibili sia in diretta sia in differita anche su SBS On Demand. Mercoledì 3 giugno alle 19:35 su SBS.
2: E questa è la programmazione televisiva della prossima settimana sui canali SBS a cura di Magica Fossati. La versione integrale potrete ritrovarla su sbs.com.au/italian, sulle nostre pagine social o sull'app per podcast SBS Audio App.
3: E a proposito di Giro d'Italia ne parleremo in seconda ora, quando parleremo anche della inopinata uscita di scena di Yannick Sinner a Roland Garros. Se l'era detto alla vigilia, nessuno può batterlo tranne il caldo, ed è successo questo, ma ne parleremo tra poco. Adesso linea Andrea Pagani con il giornale radio, noi ci risentiamo tra poco.

0: Memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti. Teheran minaccia ritorsioni in caso di mancato accordo. New York, le Nazioni Unite inseriscono Israele nella blacklist per violenza sessuale in guerra. Tel Aviv sospende la cooperazione con il segretario ONU Guterres. Antivirus, gli australiani e il neozelandese dovranno rimanere in quarantena in Australia fino al 23 giugno. Infine sport tennis, clamoroso a Parigi, Sinner eliminato al secondo turno, Giro d'Italia. Oggi la tappa più dura, Vingegaard è sempre saldamente in testa. Buongiorno da Andrea Pagani con l'aggiornamento delle notizie in italiano di Radio SBS di questo venerdì 29 maggio del 2026 che apriamo dal conflitto tra Iran e Stati Uniti. Teheran ha avvertito che potrebbe ricorrere alla forza militare per rompere il blocco marittimo statunitense qualora i colloqui con Washington fallissero. Questo nonostante le notizie secondo cui le due parti sarebbero vicine a prorogare la tregua di altri 60 giorni con un memorandum d'intesa. L'accordo aprirebbe la strada ai negoziati sul programma nucleare iraniano e la riapertura dell'ormai celebre stretto di Hormuz. L'ex comandante della Guardia Rivoluzionaria iraniana Mohsen Rezai ha dichiarato che Teheran è pronta a intensificare la crisi se le sanzioni rimanessero in vigore.
1: We will force the US to end the maritime blockade, either through negotiations or, should they resist, through direct action, and we will attack US warships.
0: Poche ore fa il vicepresidente statunitense J.D. Vance, che si trovava sulla pista della Joint Base Andrews, ha affermato che ancora da confermare TBD se il presidente Donald Trump firmerà o meno il memorandum d'intesa provvisorio con l'Iran. Ha aggiunto che i due paesi stanno ancora negoziando su alcuni punti relativi alla formulazione. Pur sottolineando i progressi compiuti, Vance ha affermato che ci sono ancora alcuni punti chiave sul programma nucleare iraniano e sull'uranio arricchito che rimangono in sospeso. Riteniamo che gli iraniani stiano negoziando, almeno finora, in buona fede, ha detto Vance. E andiamo adesso in Israele, perché prima che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dichiarasse l'intenzione di estendere il controllo dell'esercito della Stella di Davide sulla striscia di Gaza, le Nazioni Unite hanno inserito ufficialmente Israele, in particolare il servizio carcerario israeliano, nella blacklist, nella lista nera dei responsabili di violenze sessuali nelle zone di conflitto. Lo ha annunciato l'ambasciatore israeliano al Palazzo di Vetro, all'ONU, Danny Dannon, sul suo profilo X. In questo modo, replica Dannon nel suo videomessaggio, si affianca Israele alle organizzazioni terroristiche più brutali al mondo, come Hamas e come lo Stato Islamico. Si tratta di una decisione politica scollegata dai fatti e dalla realtà, ha commentato Dannon.
2: To put us and Hamas terrorists on the same list, that's unacceptable. We are a strong democracy.

0: we invited the representatives of the UN to come to Israel to check those ridiculous allegations. They chose not to come. They chose to continue with a campaign against Israel. We saw the lies in the New York Times, and now we see another lie coming from the UN. We are done with this Secretary General.
1: In seguito alla scelta dell'ONU, come abbiamo avuto modo di sentire, Israele ha deciso di sospendere la cooperazione con l'ufficio del segretario generale Antonio Guterres. E andiamo adesso negli Stati Uniti, pur rimanendo in tema, perché l'America ha reintrodotto le sanzioni contro la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese. La scorsa settimana una corte d'appello aveva emesso una sospensione amministrativa che revocava le sanzioni in attesa che il tribunale esaminasse il merito della causa, ma un avviso pubblicato sul sito web del Dipartimento del Tesoro statunitense indica che il Dipartimento ha reintrodotto le misure che inseriscono quindi di nuovo l'albanese in una blacklist internazionale e limitano il suo accesso ai servizi bancari. L'esperta italiana di diritto internazionale è una strenua critica del trattamento riservato da Israele ai palestinesi, il che ha portato alti funzionari dell'amministrazione Trump a etichettarla come sostenitrice del terrorismo e dell'antisemitismo, accuse respinte sempre costantemente dall'albanese. E veniamo adesso in Australia. I difensori dei diritti dei consumatori hanno criticato aspramente quelle che definiscono un ritardo di 9 mesi nell'attuazione da parte del governo di un nuovo quadro normativo per la prevenzione delle truffe, le celebri scams. In questi mesi sono state pubblicate bozze di norme e codici di settore per la consultazione con il settore bancario, delle telecomunicazioni e delle principali piattaforme digitali. Secondo il governo, i settori interessati sarebbero tenuti ad attenersi a tali norme entro il prossimo aprile per migliorare le misure di prevenzione, individuazione e contrasto delle truffe. Questo ritardo è stato denunciato dall'amministratrice delegata dell'Australian Consumer Communication Action Network, Carol Bennett. Secondo la Bennett, le modifiche principali avrebbero dovuto entrare in vigore a metà del 2025 e che l'ultimo annuncio riflette un ulteriore ritardo.
2: There has been a 9-month delay in the implementation of this framework. And really, we do need to get a move on. We do need to ensure that we're protecting Australians from scams which are only going to increase and which will only continue to cause enormous harm right across the community and amongst all sorts of people, including our most vulnerable.
1: Ancora Australia, 5 australiani e un neozelandese coinvolti in un focolaio di hantavirus su una nave da crociera si trovano in quarantena a Bullsbrook, a nord-est di Perth, ci rimarranno in quarantena fino al 23 di giugno. Tutti speravano di essere dimessi il 5 di giugno, ma dopo un lungo periodo di incubazione altri 2 passeggeri in Spagna e nei Paesi Bassi sono risultati positivi al test dopo il loro rimpatrio, motivo per cui si è deciso di estendere la quarantena. Il ministro della salute australiano Mark Butler ha dichiarato che nessuna delle 6 persone rimpatriate in Australia al momento ha sviluppato sintomi. Tuttavia Butler ha aggiunto che la decisione di prolungare la quarantena è stata presa dopo aver consultato i responsabili sanitari del Commonwealth e dello Stato del Western Australia.
3: And their advice is that it would be appropriate for that quarantine arrangement to remain in place for the rest of the 42-day incubation period. So as a result, on the basis of accepting that advice, is likely an order will be made to extend that quarantine period to the 23rd of June.
1: Mercato dei cambi, dollaro australiano che viene scambiato per 61 centesimi di euro e vale 72 centesimi di dollaro statunitense. Passiamo allo sport. Tennis clamoroso a Parigi, Jannik Sinner eliminato dal Roland Garros nel secondo turno dell'unico torneo del Grand Slam che manca nella sua bacheca. L'alto atesino si arrende all'argentino Juan Manuel Cerundolo, ma soprattutto ad un malore che lo colpisce quando la vittoria sembrava ormai raggiunta. Il numero 1 al mondo, finalista a Parigi nello scorso anno, si trovava infatti in vantaggio di 2 2-7-0 e sul 5-1 al terzo set, mentre l'argentino numero 56 della classifica, fratello del più quotato Francisco, si porta poi fino al 5-4 e lì Sinner, mentre serve per il match per la seconda volta sullo 0-40, chiede l'intervento del fisioterapista, esce, ma quando rientra non è più lui dopo il medical timeout. Serundolo vince così in 5 set. Tra gli altri italiani, avanti Flavio Cobolli, che batte il cinese Hu e si troverà davanti lo statunitense Tien al terzo turno. Fuori Luciano Darderi, che cede a Comesana in 5 set, Comesana che sfiderà un altro italiano, Matteo Berrettini, che batte il francese Rinderknecht con un triplo 6-4. Avanti anche Arnaldi, che batte Tsitsipas. Ciclismo, Giro d'Italia, 18ª tappa tra i vigneti del Prosecco, arrivo in volata a Piave di Soligo, terza vittoria del francese Paul Magnier, secondo il trentino Edoardo Zambanini, che all'ultima curva entra all'esterno e porta via Jonathan Milan, che quindi non riesce più a rimontare. In classifica sempre al comando Vingegaard con 4 minuti e 3 secondi sull'austriaco Gall. Domani la giornata più dura del giro, tappone dolomitico, tutto in provincia di Belluno. Maggiori dettagli nel programma che segue questo giornale radio, che chiudiamo con le previsioni del tempo. Perth, piogge 19 gradi, anche Adelaide piogge 19 gradi, nuvole a Melbourne 15 gradi, piogge a Hobart 17 gradi, sole a Canberra 19, piogge a Sydney 21 gradi, 23 gradi nuvole a Brisbane, sole a Cairns e a Darwin, temperatura 27 gradi a Cairns, 31 gradi a Darwin.
4: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
5: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
6: Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies have rejected me.
8: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
6: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
9: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
10: SBS Audio. Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
11: SBS Chill. SBS Pop Asia. Non-stop
12: Asian pop.
13: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
14: SBS Hindi uplabdh karvata hai.
15: Far from the partisan politics.
16: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti i gusti e fantastici podcast tutti da scoprire. Scarica la SBS Audio app o visita sbs.com.au/audio.

0: E riprendiamo allora la linea in diretta dagli studi di Radio SBS quando sono le 9:12 di venerdì 29 maggio del 26. Siete insieme a Carlo Reglia e Jacopo Iannelli. E noi tra poco riprenderemo dalla nostra storia d'apertura, ovvero il conflitto russo-ucraino giunto, secondo Kiev almeno, ad un punto di svolta per la debolezza dell'esercito russo.
1: E ascolteremo se sia davvero così, per poi conoscere come opera Jusur, che significa radici in arabo, un progetto scolastico dedicato ai bambini palestinesi che si trovano nella zona meridionale della Cisgiordania.
0: Poi vi parleremo degli imminenti festeggiamenti dedicati al 2 giugno a Melbourne e a Sydney, dato importante perché celebra gli 80 anni della Repubblica Italiana. E infine sport con il tracollo di Yannick Sinner a Roland Garros e la conclusione del Giro d'Italia.
1: Insomma, come sempre, moltissimi contenuti nel programma italiano di Radio SBS e non mancherà anche la musica italiana. Quindi il consiglio è sempre lo stesso, rimanete all'ascolto fino alle 10.
0: E allora noi apriamo questa nostra seconda ora ritornando sul conflitto russo-ucraino. Mosca infatti ha minacciato

0: Una nuova ondata di attacchi sistematici contro Kiev, mentre il comandante ucraino Andriy Biletskiy ha dichiarato che l'esercito russo è esausto e ha parlato di un possibile punto di svolta nei prossimi mesi.
1: E noi abbiamo quindi chiesto al giornalista Giuseppe D'Amato quale sia la situazione reale sul fronte e se le dichiarazioni ucraine di una Russia in difficoltà sono solo parte di propaganda in tempo di guerra o se è davvero così.
2: Iniziamo col dire che per quanto riguarda l'avanzata terrestre, che era già molto lenta, da quello che sembra, dalle osservazioni internazionali, stiamo parlando quindi di istituti soprattutto americani di analisi, lo si vede attraverso i satelliti, sembra che da febbraio i russi praticamente siano fermi, i russi invece al contrario dicono che stanno avanzando e ripetono sempre la stessa cosa. Dal punto di vista delle agenzie internazionali di analisi invece viene ripetuto che siamo arrivati in un momento particolare, ossia la Russia avrebbe perso l'iniziativa, la Russia non starebbe più vincendo, questa è l'espressione che viene utilizzata da questi istituti occidentali, ma questo non significa che se la Russia non sta vincendo, questa assolutamente non significa che l'Ucraina invece al contrario in questo momento sta vincendo, quindi è una situazione di stallo. Però cosa sta avvenendo di importante? Sta avvenendo che i droni ucraini hanno iniziato a superare con sempre maggiore facilità le difese antiaeree nelle zone vicino al fronte e di conseguenza hanno iniziato a colpire pesantemente la logistica dell'esercito russo. Questa cosa che ho appena detto è confermata anche dai blogger militari vicino al Cremlino e ovunque lungo il fronte vi sono delle difficoltà proprio per la logistica. Invece i droni a lunga distanza stanno continuando a creare scompiglio in tutta la Russia ed è notizia di oggi che il Cremlino ha dato il permesso agli uomini d'affari e agli imprenditori di comprarsi proprie armi di difesa contro i droni e questo già dà un'indicazione particolare delle difficoltà che si stanno vivendo in questo momento in Russia. Ricordiamo che i droni stanno colpendo soprattutto le infrastrutture energetiche ma anche industrie strategiche, industrie importanti e quindi vi sono delle difficoltà assolutamente non piccole.
1: E questo era il giornalista Giuseppe D'Amato in merito alla situazione sul fronte russo-ucraino. Noi ad Amato abbiamo anche chiesto del ruolo degli Stati Uniti nel conflitto. La Casa Bianca si era infatti proposta negli scorsi mesi come principale forza negoziatrice, salvo poi defilarsi impegnata nel conflitto in Medio Oriente. E negli scorsi giorni si è parlato della richiesta da parte ucraina agli Stati Uniti di nuovi missili intercettori per difendersi dagli attacchi balistici russi, richiesta rifiutata da Washington. Ascoltiamo quindi D'Amato al riguardo.
2: Gli Stati Uniti, se un tempo con Biden fornivano gratuitamente l'assistenza, adesso se la fanno pagare attraverso pagamenti europei. Però gli aiuti agli ucraini continuano ad arrivare e gli ucraini hanno bisogno dei Patriot perché sono l'unica arma in grado di difendere i cieli ucraini dai missili russi. Questo è stato detto dal presidente Zelensky e c'è un grosso problema che anche gli Stati Uniti non hanno una grande disponibilità di queste armi, ci vuole del tempo per costruirne nuove e quindi ci sono delle problematiche proprio di forniture, di approvvigionamento, di costruzione. Quindi da una parte c'è un allontanamento degli Stati Uniti perché stanno guardando in questo momento verso l'Iran e il Golfo Persico, ma contemporaneamente c'è lo sguardo di Trump anche verso Cuba. Invece gli europei andranno a gestire nei prossimi mesi, nei prossimi anni, più direttamente la situazione in Europa e dovranno gestirla. Quindi sì, da una parte c'è un disimpegno, ma è un disimpegno dovuto anche alla necessità di essere presenti con maggiore attenzione.

0: gli Stati Uniti su altri fronti.
1: E questo un estratto dell'intervista a Giuseppe D'Amato, corrispondente e storico esperto di aree ex sovietiche, in questo particolare sul disimpegno statunitense nel conflitto russo-ucraino. Voi potete trovare l'intervista integrale tra poco sul nostro sito sbs.com.au/italian.
2: E ritorna ora il nostro appuntamento dedicato all'impegno civile italiano nel mondo. Oggi andremo in Medio Oriente per raccontarvi di un progetto dedicato ai bambini palestinesi che si trovano nella zona meridionale della Cisgiordania.
1: Un progetto che si occupa di scuola e Luigi Bisceglia è il coordinatore regionale dei programmi di VIS per il Medio Oriente e ci ha parlato da Betlemme. Ascoltiamolo al microfono di Yolanda Pupillo.
3: Global Mail, viaggio nell'impegno italiano nel mondo a cura di Yolanda Pupillo.
4: Jusur, che in arabo significa radici, scuole per la libertà, è un progetto del VIS, Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, per la costruzione e il recupero di scuole per i bambini palestinesi nel sud della Cisgiordania. Da Betlemme, Luigi Bisceglia, coordinatore regionale dei programmi del VIS per il Medio Oriente.
5: È veramente importante parlare di Cisgiordania, perché spesso si fa fatica a capire quanto la situazione e la vita delle persone sia molto difficile anche qui, anche se ovviamente dobbiamo fare tutta una serie di distinguo rispetto alla vita nella striscia di Gaza, dove i bisogni sono ancora più estremi, considerata la catastrofe umanitaria che ormai va avanti da 2 anni e mezzo.
4: Come sta vivendo la popolazione in Cisgiordania?
5: A livello socio-economico le persone stanno soffrendo parecchio. Considera che il tasso di disoccupazione ufficiale è arrivato sopra il 40%, quasi 200.000 persone che prima del 7 ottobre del 2023 lavoravano in Israele hanno perso il loro lavoro, e nello stesso tempo c'è una profonda crisi dell'autorità palestinese che non è in grado di pagare gli stipendi ai dipendenti pubblici, e questa cosa si riverbera nell'impossibilità di erogare i servizi minimi.
4: Due pilastri fondamentali della società sono in crisi: la sanità e la scuola.
5: I bambini delle scuole pubbliche vanno a scuola 2 o 3 giorni a settimana, perché gli insegnanti non hanno nemmeno i soldi per pagare i trasporti pubblici per andare effettivamente a scuola, e in generale considera che nemmeno medici, infermieri, magistrati, poliziotti riescono a ricevere lo stipendio con regolarità. Ne ricevono un 50% ogni 2 o 3 mesi, quindi questo per far capire quanto la situazione è seria. Nello stesso tempo un'altra entrata importante, soprattutto per il governatorato di Betlemme, dove io mi trovo, era il turismo, e ovviamente di turisti e pellegrini in questo momento non ce ne sono, quindi solo, diciamo, nella zona di Betlemme 8.000 persone hanno perso il lavoro, e ci sono hotel e shops chiusi. E come se non bastasse, ci sono grossi problemi di mobilità tra una città palestinese e l'altra, perché le autorità israeliane, l'esercito israeliano ha installato molti più posti di controllo negli ultimi 3 anni, quindi è molto più difficile per le persone spostarsi anche per motivi lavorativi da una città all'altra. E poi, da ultimo, uno dei più grossi problemi è anche legato al fatto che i cittadini israeliani che vivono illegalmente in questi insediamenti illegali o colonie che dir si voglia, con il supporto della parte più estrema del governo Netanyahu, cioè dei ministri Smotrich e Ben-Gvir, hanno molto più potere di imporsi sulla popolazione palestinese con atti di violenza, e spesso anche non permettendo, per esempio, agli agricoltori palestinesi di poter avere accesso ai propri terreni. Quindi questo è il quadro desolante in cui, nonostante tutto, si continua a cercare di dare una mano e quantomeno supportare la popolazione.
4: L'hai già accennato, ma approfondiamo il discorso sugli effetti di tutto questo per l'istruzione dei bambini.
5: Ecco, Yolanda, c'è un'esperienza concreta di un mese fa che vorrei condividere con te, perché per la prima volta in 15 anni io ho incontrato bambini di 8 anni, quindi diciamo di l'equivalente della terza elementare, che non sapevano leggere e scrivere. Quindi l'impatto concreto della crisi che ti ho appena raccontato è che i bambini non sono in grado di imparare, perché 2 giorni alla settimana in presenza e 3 giorni online, un sistema del genere non permette a un bambino piccolo di imparare a leggere e a scrivere. E io credo che questi gap a livello formativo poi possano diventare irreversibili se la situazione non migliorerà al più presto. E tu considerai in generale che la popolazione palestinese non aveva problemi di alfabetizzazione, il 97% della popolazione era alfabetizzato fino a qualche anno fa. E quindi guardare al futuro in questo modo fa veramente preoccupare.
4: Raggiungere le scuole è difficile perché i bambini devono camminare per chilometri, ma è anche pericoloso.
5: Perché possono essere a rischio di violenza da parte soprattutto dei coloni israeliani, questo ci fa capire che non dobbiamo spegnere i riflettori su quello che accade, soprattutto nei villaggi più remoti della Cisgiordania, e significa anche che per un'ONG come la nostra, che si occupa di educazione in senso lato, significa poter far di tutto per aiutare il Ministero dell'Istruzione palestinese a ristrutturare scuole o a costruirne anche di nuove, per far sì che i bambini possano avere la scuola vicino al loro villaggio e quindi avere un luogo protetto non solo dove studiare, ma eventualmente anche dove giocare.
4: Parliamo del vostro progetto Radici, Scuole per la Libertà.
5: Certo, considera che negli ultimi 5 anni siamo stati in grado di riabilitare, di ristrutturare 25 scuole sparse nei villaggetti più remoti nel sud della Cisgiordania, quindi nel sud della città di Hebron. E il nostro approccio è stato quello di chiedere a bambini e insegnanti quale fosse la scuola dei loro sogni e anche di evidenziare i bisogni che loro avessero. E quindi un gruppo di ingegneri ascoltava i desideri dei bambini, che spesso disegnavano proprio sulla mappa come avrebbero voluto trasformare le loro scuole, e quindi in questo modo siamo riusciti a rendere le scuole più sicure, più confortevoli, per riparare poi soprattutto nelle classi bambini dal freddo al caldo e nella maggior parte dei casi anche di dotare le scuole di spazi per poter giocare, e quindi campo da calcetto, altre aree di gioco, spesso anche con un'area verde e una tettoia per ripararsi dalle intemperie.
4: Allo stesso tempo, nell'ultimo anno e mezzo, attraverso una campagna di crowdfunding, il WIS è riuscito a costruire una scuola da zero.
5: Sempre in una zona che ci è stata segnalata dal Ministero dell'Istruzione palestinese, dove c'era un gran bisogno di permettere ai bambini di non dover fare 5 chilometri per andare a studiare, e nello stesso tempo avevamo una comunità pronta a supportare questo tipo di progetto, nel senso che la comunità stessa in questo villaggetto che si chiama Halletaha e si trova vicino a una città, alla città di Dura, quindi sempre nel sud della Cisgiordania, sempre vicino a Hebron, la comunità ha donato il terreno, ha costruito un terrapieno, insomma si è spesa pur di garantire il fatto che poi una scuola effettivamente potesse essere costruita per i propri bambini.
4: L'iniziativa, che ha raccolto 120.000 euro, è nata da un gruppo di volontari del WIS a Bra, in provincia di Cuneo.
5: Una scuola per 55 bambini, quindi immaginati 6 classi, l'ufficio del preside, un laboratorio informatico, e recentemente adesso stiamo completando anche il parco giochi. Quindi considera che la scuola abbiamo cominciato a costruirla alla fine di novembre del 2025, a fine gennaio, primi di febbraio era pronta, poi purtroppo c'è stata la guerra con l'Iran, quindi tutte le scuole sono state chiuse, ma il 13 aprile scorso 55 bambini sono stati in grado di cominciare ad andare a scuola, e speriamo nel giro di un paio di settimane di dare loro anche un bel cortile dove poter continuare a giocare anche quando le scuole comunque chiuderanno alla fine di giugno.
4: Un sogno realizzato dall'impegno di cittadine e cittadini comuni a chilometri di distanza dalla Cisgiordania.
5: Molti ci chiedevano cosa si potesse fare per essere più vicini alla popolazione palestinese, e la nostra risposta è stata: perché non provare a costruire in un momento in cui si sta distruggendo tutto. Quindi la scuola di Halletaha non è fatta solo di mattoni, ma è fatta anche di tanti cuori, di tanta generosità e di tanta voglia di essere vicini ai bambini e ai ragazzi palestinesi.
4: Pensi che ci saranno altre scuole quindi in futuro?
5: Yolanda, grazie, mi hai letto proprio nel pensiero, nel senso che questa esperienza è andata molto bene e quindi siamo pronti per lanciare una nuova campagna di raccolta fondi per sostenere un'altra scuola sempre nel sud della Cisgiordania, e quindi per chi vorrà sul nostro sito ci sono tutte le informazioni per continuare ad aiutarci a realizzare questi sogni che cambiano la vita dei bambini in maniera concreta. E quindi ecco, l'augurio che faccio a tutti noi è che si possa continuare a contare sulla generosità e il supporto di centinaia di persone che credono in quello che facciamo e che non si dimenticano della popolazione che soffre.
4: Le scuole portano libertà.
5: Esatto, continuare a studiare è l'unico modo che abbiamo per essere veramente liberi, e quindi noi auguriamo ai bambini palestinesi di poter imparare, di poter studiare e di essere un giorno liberi e con pari dignità.
4: Il sito del WIS: www.volint.it.
2: E questa era l'intervista di Yolanda Pupillo a Luigi Bisceglia. Luigi Bisceglia, che è il coordinatore regionale dei programmi di VIS per il Medio Oriente, che ha parlato a Yolanda direttamente da Betlemme di questo progetto dedicato ai bambini palestinesi.

palestinesi. L'intervista potete ritrovarla come sempre sul nostro sito sbs.com.au/italian, sulle nostre pagine social o sull'app per podcast che più preferite.

0: E questo era Sole Spento dei Timoria con una doppia significato per noi. Da una parte è il compleanno del leader della band, anzi era il 28 maggio, quindi qualche ora fa, Omar Pedrini della classe 67.
1: Se si dice porta male, si può porti male farli prima, quindi farli dopo va comunque benissimo.
0: No, ma facciamo un po' i calcoli, ancora che ore sono adesso? No, è già il 29 anche in Italia.
1: Però, comunque insomma, farli dopo non porta male.
0: Esattamente, e l'altro era... il sole spento, magari Yannick Sinner avesse avuto un sole spento invece che...
1: Ha dormito male adesso,
0: ha detto male, però facciamo anche calduccio, quindi cos'è successo con questa partita scandalosa per Yannick?
1: Ce lo dirai te dopo, Carlo, tra poco apriamo la pagina sportiva e quindi meglio che ti prepari bene al riguardo.
0: Esatto, c'è un complotto, no, povero Yannick Sinner.
1: E poi se vogliamo aggiungere un terzo significato, magari l'ha scritto una giornata come questa a Melbourne, dove il sole è molto spento.
0: Oppure Sydney che continua a piovere. Chi lo
1: anche
0: sa?
1: Anche se dovrebbe tornare il sole a Sydney nei prossimi giorni, mentre a Melbourne piove. Insomma, abbiamo già avuto le previsioni di precedenza.
0: Allora, una piccola pausa e poi ritorniamo tra pochissimo per parlare prima di un altro argomento, ovvero gli 80 anni della Repubblica Italiana.
2: Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
3: Mom, please.
2: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
3: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
2: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
3: Wow, you weren't kidding, Mom.
2: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
3: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
2: No, the other one.
3: What's in your wallet?
2: Oh, that's my boy.
4: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies have rejected me.
8: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
6: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
9: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
10: Storie da tutto il mondo su SBS World Movies. Sintonizzati 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 sul canale 32 o in streaming su SBS On Demand. SBS On Demand ha centinaia di programmi televisivi e film disponibili gratuitamente in streaming. Scopri un mondo di storie dal tuo telefono, smart TV, tablet o laptop. Scarica la app o visita il sito di SBS On Demand. SBS porta a casa vostra film, sport internazionali e documentari per ispirarvi e riflettere. SBS, a world of difference. Guardate SBS sul canale 30 o SBS Viceland sul canale 31.
11: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
0: Riprendiamo la linea in diretta dagli studi di radio SBS, siete all'ascolto del programma in italiano condotto oggi da Carlo Reglia e Jacopo Iannelli. Ci stiamo adesso avvicinando ad una celebrazione che quest'anno è particolarmente importante, tra pochi giorni infatti si celebrerà in Italia e in Australia la festa del 2 giugno, ovvero la nascita della Repubblica che nel 2026 compie 80 anni.
1: Il 2 e il 3 giugno del 1946 si tenne infatti il referendum istituzionale con il quale gli italiani vennero chiamati alle urne per decidere quale forma di Stato, monarchia o repubblica dare al paese.
0: Il referendum fu la prima votazione a suffragio universale indetta in Italia. Qualche giorno più tardi, il 18 giugno, la Corte di Cassazione, dopo 85 anni di regno, sancì la nascita della Repubblica Italiana.
1: Ed è proprio questo il tema di un evento che si terrà al Coasit il 2 giugno. Un evento chiamato 2 June 1946, Choosing the Future, A Journey Through Italy's Referendum, The Birth of the Republic and the Voices of a Country Reborn.
0: Si tratta di una conferenza della professoressa Elisabetta Ferrari della University of Melbourne insieme ad Andrea Righi della Monash University e con la partecipazione del musicista Stefano Ioele e dell'attrice Carlotta Migliorio. E per avere altri dettagli diamo il benvenuto a Luca Esposito, Media Officer del Coasit. Buongiorno Luca e benvenuto su Radio SBS.
12: Ciao, buongiorno Riccardo, buongiorno Jacopo e buongiorno a tutti gli ascoltatori di SBS Italian del Coasit.
0: Allora Luca, raccontaci come avete organizzato questa serata.
12: Beh, l'idea di fare una serata del genere è perché per celebrare insomma la nascita della nostra Repubblica è bello fare cene, è bello fare incontri, è bello fare feste, però abbiamo pensato che allo stesso modo è bello anche cercare di capire che cosa sono stati quei giorni, il loro significato, la loro storia. Così abbiamo immaginato di fare un evento del genere grazie appunto alla disponibilità della professoressa Ferrari, del professor Righi, di Stefano e Carlotta che verranno a suonare le musiche. Quindi sarà un po' un viaggio tra ovviamente le parole, il racconto, la musica, i suoni e anche le immagini, perché proietteremo pezzi di film, parti di film per raccontare quel momento.
1: Noi ricordiamo che la

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Officer del COASIT per parlare di questo evento dedicato al 2 giugno del 1946 che si svolgerà a Melbourne, proprio a Carlton, proprio il 2 di giugno. Facciamo un salto indietro, perché proprio nel 1946, quando ci fu questo referendum, il clima chiaramente era molto teso e anche il referendum fu molto controverso. Venne accusato addirittura di brogli, insomma, non fu il taglio netto col passato che molti forse si aspettavano. Ecco, invece, passando all'altra parte del mondo, all'Australia, come venne vissuto questo voto e soprattutto in questo momento non c'è spazio per controversie in Australia?
4: Ma in realtà non so molto come venne vissuto questo referendum in Australia all'epoca, nel 1946. Quello che dici è vero, ci sono state grandi difficoltà e grandi tensioni attorno appunto al referendum in Italia. Che ci siano stati dei brogli non è mai stato dimostrato, ci sono state molte polemiche. E sono successe perché i voti della monarchia arrivarono molto prima di quelli della Repubblica, quindi inizialmente tutti, anche De Gasperi, pensava che avrebbe vinto la monarchia, poi sono cominciati ad affluire dal nord i voti del nord, quindi delle parti del paese più vicine alla Repubblica, e il risultato è cambiato. Questo ha portato poi a parlare di brogli, però è stata effettivamente una svolta enorme nel paese, una svolta enorme anche perché proprio con quel referendum non si è votato soltanto il referendum, ma si è votata anche l'Assemblea Costituente, che poi ha portato alla creazione della Costituzione.
5: E Luca, prima di salutarti, noi dalla redazione di SBS Italian vorremmo farvi complimenti per aver vinto un paio di settimane fa come COASIT il premio internazionale Michele Schiavone, un premio che è stato creato per riconoscere gli enti e le associazioni che si battono per la tutela degli italiani, per la tutela dei diritti degli italiani nel mondo. Raccontaci, Luca, le motivazioni del premio e come l'avete accolto.
4: Con grandissimo entusiasmo. È stato un riconoscimento che abbiamo apprezzato molto, che è del COASIT, ma che è dell'intera comunità italiana di Melbourne e del Victoria, perché appunto il COASIT è stato premiato come il miglior ente italiano al mondo che fa questo genere di servizi che facciamo noi, ed è stato premiato per aver creato appunto sin dalla sua istituzione nel secondo dopoguerra un modello di diplomazia culturale e linguistica in sintonia e collaborazione con il governo australiano, ma anche per aver portato, creato attività assistenziale con l'intervento costante nel dialogo con ambedue i paesi per la tutela appunto dei diritti della diaspora italiana, come dicevi tu. Quindi un grandissimo riconoscimento, importantissimo per noi, di cui ringraziamo il CGE, la Commissione, il Ministero degli Esteri e insomma l'intera struttura che ha istituito il premio.
3: Allora Luca, ancora congratulazioni per questo premio e ribadiamo l'invito alla celebrazione del 2 giugno al COASIT di Melbourne dalle 6 alle 18, 199 Faraday Street, con questa conferenza, evento, con anche musica per ricordare questo momento fondamentale, gli 80 anni della Repubblica Italiana. Grazie per essere stato con noi.
4: Grazie Carlo, grazie Jacopo, vi aspettiamo tutti il 2 giugno e viva la Repubblica.
3: E questo era Luca Esposito, Media Officer del COASIT. Potrete ritrovare il suo intervento integrale, anzi quello che l'abbiamo fatto in diretta tra poco sul nostro sito sbs.com.au/italian.
5: E adesso noi, ringraziando ancora Luca Esposito, passiamo a un altro evento che celebra la festa degli 80 anni della Repubblica Italiana. È un evento per chi è a Sydney, invece, un evento che verrà svolto non il 2 giugno, ma con qualche giorno di anticipo, domenica 30.

0: 31 maggio. Infatti il Club Marconi di Sydney celebrerà la festa della Repubblica Italiana con una giornata dedicata alla comunità tra musica, cucina italiana, attività per famiglie e momenti commemorativi, e sarà presente anche SBS Italian. Saremo presenti anche noi a questa festa con un nostro stand, e quindi vi invitiamo a venire anche a trovarci una volta che sarete alla festa.
1: Un appuntamento che rappresenta un momento importante per l'identità e la condivisione per tanti italo-australiani. Noi ascoltiamo l'invito di Maurizio Pagnin, l'addetto alle relazioni culturali pubbliche del Club Marconi.
2: La Festa della Repubblica ormai sta quasi compiendo 30 anni, è iniziata piano piano, ma ogni anno ha preso sempre più spettatori, non solo italiani, ma il passaparola serve molto anche a far venire molti visitatori che appartengono ad altri gruppi etnici. Si inizia con la Santa Messa alle 11, seguita dai discorsi ufficiali delle istituzioni, eccetera. Poi alle 12 inizia veramente il divertimento. Ci sarà l'orchestra di Frank De Bellis, e si esibiranno moltissimi bravissimi cantanti italo-australiani locali conosciutissimi nella comunità. Ci sarà anche un intrattenimento itinerante e poi c'è un piccolo Luna Park per i bambini, che poi i bambini possono anche girare sui pony e accarezzare i coniglietti e le caprette. E ci sono anche delle sculture per i palloncini gratuite. Inoltre, chi è appassionato di motociclette e di automobili potrà venire, perché c'è la Ducati Motor Ball Show, l'Italian Made Social Motoring Club. Ma ecco che arriviamo alle oltre 80 bancarelle. Non sono tutte di gastronomia, ci sono anche molti prodotti originali italiani che vengono dall'Italia o prodotti che interessano ai nostri connazionali, però tra le bancarelle c'è la pizza, la pasta, il gelato, dolci con molti cannoli, le caldaroste, di nuovo, gli arrosticini, la porchetta, il pan di zenzero italiano e molti altri dolci.
0: Insomma, non mancherà proprio nulla alla Festa della Repubblica Italiana organizzata dal Club Marconi per domenica 31 maggio, e questo era l'invito di Maurizio Pagnin, addetto alle relazioni culturali e pubbliche del Club Marconi.
1: Tra i dolci ci siamo anche noi, diciamolo.
0: Eh sì, tra i dolci ci saremo
1: tra le porchette.
0: Il nostro Paolo Gallo dovrebbe esserci, giusto?
1: Esatto, quindi vedete voi come classificarlo. Venite a trovarci.
0: L'importante
1: allora
0: è che andate, che venite a trovarci, sì.
1: Pensate adesso invece ad un nonno che attraversa la città in taxi con un videoregistratore pur di non far perdere al nipote la partita del mondiale. È da qui che parte la storia di Oliver Kerbler, protagonista del nuovo episodio di Route 26, il podcast di SBS in cui Paolo Gallo racconta i mondiali attraverso le storie delle persone.
0: Nato in un piccolo paese della Germania, Oliver è riuscito a trasformare quella passione in qualcosa di molto più grande e seguire il mondiale in giro per il pianeta, partecipando a ben 7 diverse Coppe del mondo tra culture, incontri e storie di calcio. Per lui il football è diventato un vero passaporto per vedere il mondo, e quindi ascoltiamo un piccolo estratto della sua intervista.
3: Imagine being 9 years old, school finishes, you're at home, and waiting for you there is a World Cup match you missed the night before. Not on YouTube, not on your phone, but on a videotape.
4: One of the reasons certainly is because my grandpa, he owned a VCR and the whole equipment, and he was sitting in a taxi, and he drove all the way for about an hour sitting in a taxi, got all his equipment, VCR, all the way over to our place, and he would tape all those games.
3: A football-loving grandfather who would do anything to make sure his grandson never missed a World Cup match. And that little boy, years later, would end up traveling the world chasing the same tournament. I'm Paolo Gallo, and this is Route 26, an SBS podcast about extraordinary people, their memories, and the World Cup moments that shape their lives. What a goal!
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.

0: Rientriamo in studio, sempre all'ascolto di SBS Italian, in compagnia di Jacopo Iannelli e Carlo Oreglia. E ora apriamo la pagina sportiva del venerdì, che apriamo dal tennis, visto che Jannik Sinner esce incredibilmente al secondo turno del Roland Garros in una partita in cui fisicamente gli si è spenta la luce, vero Carlo?
1: Verissimo, si sapeva che la striscia prima o poi vincente di Sinner avrebbe dovuto finire, e anche alla vigilia molti articoli dicevano: non Juan Manuel Cerúndolo non ha nessuna speranza, lui è il fratello, quello meno bravo dei Cerúndolo, quindi pensa un po', non ha nessuna speranza tranne che per il caldo. Ed effettivamente Jannik Sinner vince benissimo i primi due set, 6-3, 6-2, è sul 5-1 e improvvisamente crolla, collassa, fa perdere terzo set per cercare di recuperare, ma la debacle fisica è brutale, perde gli altri due set 6-1 6-1. Ecco, questo è l'ultimo punto di Cerúndolo. Tra l'altro, uno pensa, vinci contro il numero uno al mondo, viene da una striscia infinita. In realtà Cerúndolo era ben consapevole del fatto di essersi trovato in una situazione più unica che rara, per cui non ha neanche esultato, era anche quasi un po' imbarazzato, visto che ha poi ammesso in sala stampa, non riusciva a fare più di 3 giochi di fila, poi ha fatto tutto. Sinner, che ascoltiamo in sala stampa.
2: Was in a good spot, you know, also third set, but I couldn't serve it out and then struggled quite a bit, but yeah, also congrats to him. I don't want to take anything away from him.
1: Sempre un gentiluomo Jannik Sinner, che però ha detto: non è stato il caldo, mi sono svegliato male, ho dormito male, però effettivamente è stato un tracollo, che è un po' una cosa che sta succedendo in questo torneo con le temperature molto alte, per cui Sinner ci saluta e lascia aperta una voragine nella sua parte del tabellone.
0: Insomma, Sinner è umano come noi, anche lui ha una giornata storta. E adesso, con Sinner e Alcaraz fuori, Carlo, chi se la giocherà per la vittoria finale?
1: Guarda, in realtà Flavio Cobolli in questo momento si trova al terzo turno, dopo aver vinto 6-4, 6-4, 6-4 contro il cinese Wu. Anche Berrettini ha vinto contro Rinderknecht, mentre Arnaldi elimina Tsitsipas, Cobolli quindi si ritrova con non dico un'autostrada, però con delle possibilità, anche se il prossimo turno sarà parecchio complesso. Djokovic anche lui fa fatica, però in questo momento non riesce a credere ai suoi occhi, visto che non c'è Alcaraz per infortunio, non c'è più Sinner, potrebbe essere veramente l'ultima grande opportunità. Poi chiaramente si parla di Zverev come possibile vincitore, mentre Medvedev ci ha già salutato.
0: E ovviamente vi terremo aggiornati sugli sviluppi del torneo, e passiamo adesso al ciclismo con il Giro d'Italia, terza settimana in conclusione, un giro ricco di eventi che al momento vede solo un dominatore, Jonas Vingegaard.
1: E infatti Vingegaard, che ha 4 minuti di distacco sul secondo, l'austriaco Gall, mentre il primo degli italiani è Piganzoli, ha oltre 7 minuti. Allora diamo subito la linea a Fabio Petrò per un riassunto di quello che è successo in questa settimana.
3: La terza e ultima settimana del Giro d'Italia ci ha regalato forti emozioni. Si è aperta con la 16ª tappa, andata in scena interamente in

0: territorio svizzero con un arrivo esigente, perché da Bellinzona sono arrivati alla salita di Cari, una salita di 12 chilometri con una pendenza media dell'8%. Si pensava che l'ascesa conclusiva potesse fare un pochino la differenza, e invece no, non è cambiato niente. Il padrone è sempre lui, il fuoriclasse, il danese Jonas Vingegaard, se n'è andato ai meno 6 dall'arrivo, ha fatto il vuoto, è andato a vincere la sua quarta tappa a questo Giro d'Italia. Tutte e quattro le tappe e tutti gli arrivi in salita praticamente li ha vinti lui, ha rafforzato la maglia rosa e ha messo chiaramente una seria ipoteca sul trofeo senza fine che lo vedrà vincitore domenica a Roma. La tappa successiva, la tappa 17 da Cassano d'Adda ad Andalo, invece è stata una tappa per corridori che vanno in fuga. Infatti così è stato, è arrivata la fuga, il plotone dietro si è disinteressato dei ragazzi che c'erano in fuga, e un contropiede micidiale lanciato in vista proprio dell'ultimo chilometro da Mikkel Wahlgren della F gli ha permesso di vincere la tappa, e così ha conquistato la sua decima vittoria in carriera. Ha anticipato il norvegese Andrea Leknessund della 1X Mobility, che è già la terza volta che arriva secondo in questo Giro d'Italia, e il terzo posto a 6 secondi più o meno circa dal vincitore, uno splendido Damiano Caruso della Bahrain. Nella tappa invece di ieri, da Fai della Paganella a Pieve di Soligo, si pensava che anche qua arrivasse una fuga, e invece Paul Magnet, che è il detentore in questo momento delle volate, perché praticamente tutte le volate che si sono disputate in questo Giro d'Italia le ha vinte, ha vinto anche indosso la maglia ciclamino che è del miglior velocista. Paul Magnet, dicevo, trova veramente il colpo incredibile, perché non si pensava, con tutti gli attacchi che ci sono stati in questa tappa, che il gruppo potesse arrivare tutti insieme e giocarsi la volata. Purtroppo, peccato per il nostro Jonathan Milan, che è arrivato terzo, secondo un buon Edoardo Zambanini della Bahrain. Nell'arrivo concitato di Pieve di Soligo, proprio nelle ultime curve, Jonathan Milan, che sembrava potesse cercare almeno di impensierire Paul Magnet, invece si è fatto trovare nell'ultima curva un pochettino più indietro, e purtroppo non è riuscito a ritornare sotto al francese, che ha vinto alla grande con più di una bicicletta su tutto il resto del gruppo.
1: E questo era Fabio Petrò. Quindi, come detto, si finisce a Roma con la Roma, l'ultimissima tappa di Passarella. Nelle prossime ore una tappa importante, mangi e bevi, con salite molto impegnative alla Feltre Allegre, per poi il giorno dopo Gemona Piancavallo. Insomma, un giro che sembra nelle mani di Vingegaard.
2: E ovviamente vi aggiorneremo anche sul Giro d'Italia, che potete vedere in esclusiva sui canali SBS. Passiamo al calcio, Carlo. 24 ore fa c'è stata la vittoria del Crystal Palace in Conference League, e questo weekend ci sarà la Champions League.
1: Esatto, molto velocemente, un gol di Mateta al 50esimo di stinco dalla vittoria al Crystal Palace, che colpisce anche un triplo palo, una cosa abbastanza unica. Vi ricordiamo che domenica alle 2 del mattino c'è la finalissima di Champions League, Paris Saint-Germain contro Arsenal. Per il calcio nostrano, domani invece alle 4 del mattino Monza-Catanzaro per decidere la terza squadra che salirà in Serie A. Il Monza parte da una vittoria in trasferta per 2-0, insomma mission impossible per il Catanzaro, sembrerebbe, ma staremo a vedere.
2: E adesso chiudiamo la pagina dedicata allo sport e iniziamo a parlare, abbiamo poco tempo, iniziamo a parlare degli eventi. Gli eventi di questo weekend, partendo da Sydney e partendo, ecco la musica degli eventi, e partendo da un evento ancora per festeggiare la festa della Repubblica, ma un giorno prima, lunedì 1 giugno, A Night at the Opera, un concerto speciale del violoncellista italiano Massimo Bertucci, accompagnato dal pianista Bradley Gilchrist e dalle soprano Catherine Boucher e Sophie Moller. Evento che si terrà dall'Italian Forum Cultural Center di Leichhardt a Sydney il 1 giugno.
1: Invece il giorno dopo il primo appuntamento della seconda serie di visite guidate virtuali gratuite condotte da Mario Bernardi dal titolo I segreti del Pantheon di Roma, con videoriprese effettuate con droni per scoprire tanti aspetti non noti non soltanto agli addetti ai lavori. Si tratta di un evento organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura di Sydney. L'evento sarà via Zoom, andate nel sito dell'istituto per prenotarvi.
2: E spostiamoci ora a Melbourne, dove al Coasi